0: peso troppo grande, non ne faccio più, basta, non ne faccio più. Guardatemi in manicomio.
1: What is it? Bob, is that behind?
2: Okay.